0: Cosa si trovò a Rosy? Amichita Rosy? Amichita! Amichita mia! Amichita mia!
1: Aquí, mira, mentirosamente, sobre la pared. Voy a buscar la rima, chiquita, no la rima.

Io ti trovo a Rudy, amichita Rudy, amichita, amichita mia, vieni mia figlia, sarò pure a incontrarti. E per aumentare di frera, mi sono di farmi, mi chiede il fantasma, quando mi piacerebbe, non la mi manchi, o morirò. Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Io sapevo Guarnuti, ma mi dica Guarnuti! Figita! Figita mia! Vieni mia figlia! Se non puoi incontrarmi! Se non puoi incontrarmi! Se non puoi incontrarmi! Se non puoi incontrarmi! Mi chiede il fantana! Quando mi dia seria! Non la mi manchi, io morirò! Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Fatemi amor, Ruby! Amiguita, Ruby! Querida! Você sabia? Querida filha! Ela vai encontrar! Io voglio farmi e che ne è fantana quando mi piace ella non la vi manchi o curio tutto a chi mi tiro mentirosamente sulla parete mi buscare la prima e che non

0: Fatti provare Rosy, la mia vita Rosy, Elisa, questa mia, è mia figlia, sarò pure a incontrare.
1: Mi
0: chiedevo in Fantana, quando mi piace ella, non la vi manchi, occurrio.
1: Tutto, ma ci tiro meticolosamente sulla parete.
0: Dobbiamo buscare la prima, e che non la vi manchi.
2: Che voglio a te?
0: Che la mia, io voglio incontrare la mia casa.